ifase da mo twedi ampon se wa we so ma repa bi a chi ho ama ho ama asem bia soli ano pay ame ho ama asem bia eh samum ayere res ibia be fine kama kama pa we dey fam fam fam cuz this is you me na me fam fam